0: sono pieno gambe, porto che indaga pranzo, carico quello
1: che la sento. Ho solo.
0: Capì?
1: Un ahati muio. Kowe bisa ngobrak abrik para prajuritku, ha?
0: Kini ranggondro sepiro prajuritmu, eh?
1: Kokrosono. Yento pancen kue jagoning dewa, aja mung carang-carang sing mbok babat. Ayo! Cangkelane
0: sajang. Kowe putyar kowe. Wis ya.
1: Mati
0: kowe. Eh.